That was a red team. That was just a red.

da un museo.

Beautiful.

0: Крива паятера!
1: Буде!
0: Пока му веде!

0: ګوند رادو ته خرغلاس
1: رادیو ګوند ټریولینګ وداوت موو

0: c'est que lorsque
1: tu es certainement, si ça te va.

Luzzita Jayon. Luzzita Jayon. Pierlutti. Pierlutti.

il zigzag tra le frontiere, tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Idoli, la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

0: C'è una nuova persona adesso nello studio e non è Ash, che è fuggito.
1: No, sono Francesco. Sono tornato effettivamente perché, beh, da 2 anni che non sono ufficialmente in radio. Qualche volta ho fatto qualche apparizione quasi come fossi un fantasma. Ma eccomi qui tornato negli studi di Radio Gwen per una puntatona per dare anche un piccolo contributo, oltre che salutare i vecchi amici e le nuove leve che mi fa piacere vedere. E vedo che, beh, siamo organizzati molto bene e anche il tema è importante. Per esempio, adesso parleremo del rapporto con i genitori e ci interrogheremo sui genitori come la prima persona con cui parlare in caso di necessità di aiuto, se ci sentiamo sicuri a parlare con loro o se in caso ci riferiamo ad altre figure di riferimento adulte, oppure se semplicemente noi gli adulti li aberriamo e preferiamo parlare con i nostri coetanei perché gli adulti non ci capiscono. Per voi com'è la situazione, ragazzi?
0: Questo, come ti senti dire questo essendo un adulto?
1: Io, beh, un
0: Sì,
1: adulto più o
0: no,
1: meno ho
0: ovviamente.
1: 19 anni, quindi non mi sento troppo
0: No,
1: un
0: infatti.
1: adulto, però beh, sì.
0: A 19 anni no, non sei adulto. Cioè, secondo me, sei adulti dopo i 25 anni.
1: Dai, sì, possiamo metterlo così. Sinceramente, a me però farebbe piacere, magari lo dico da persona un po' più grande, per quanto pur sempre quasi coetanea, se una persona, un amico magari anche più piccolo di 2 o 3 anni di me, venisse a confidarsi con me e cercasse aiuto in me, nel
0: Sì, appunto.
1: senso dire va bene, aiutami per questo aspetto.
0: Si chiede consigli a una persona con più esperienza, poi tra amici cioè, avere amici di età diverse anche è bello a volte, cioè avere amici più grandi, amici più piccoli,
1: Sì,
0: crea una
1: assolutamente sì.
0: prospettiva.
1: Assolutamente sì, e anch'io mi affido molto ai miei amici più grandi per chiedere loro consigli, per magari cercare anche di capire come hanno passato situazioni in cui situazioni che io sto vivendo e che loro magari hanno già vissuto. Non so come sia per voi sotto questo punto di vista.
0: Sì, per esempio, beh, intanto ai genitori, che cos'è che chiediamo agli amici più grandi? Cosa chiediamo ai genitori? Cioè, cosa sono

0: c'è una differenza fra gli argomenti in cui ci sentiamo più comodi a parlare con i genitori e altri in cui siamo più comodi con i nostri amici. Te cosa ne pensi, Matis?
1: Io penso che sì, c'è di sicuro una netta differenza. Insomma, le cose più legate alle relazioni sociali, un periodo più da amici stretti e anche più grandi. Mentre invece per cose più legate alla vita, forse la crescita, ai miei genitori chiaramente, perché loro ci sono già passati e hanno avuto anche loro dei genitori e sanno loro come relazionarsi con
0: Sì.
1: loro.
2: Penso che nei genitori e in generale nelle persone più grandi una cosa, un aspetto sia impareggiabile, la loro saggezza e la loro sapienza che è davvero, davvero preziosa, per cui secondo me è un'ottima abitudine quella del confidarsi con i propri genitori,
0: Che hanno più
2: chiaramente.
0: esperienza.
2: Esatto, poi sentivo parlare delle relazioni sociali, anch'io sono d'accordo che magari soprattutto in un'età delicata come quella dell'adolescenza, che nel mio caso posso dire è abbastanza alle spalle, ma che voi per esempio state ancora vivendo in pieno. Ecco, in un'età in cui si cambia tanto e in un'età in cui la differenza rispetto ai propri genitori è decisamente acuta, ecco che il conforto di un amico, di un coetaneo, può essere salvifico, o almeno per quanto mi
0: Sì.
2: riguarda.
0: Comunque si sente proprio che studi letteratura.
2: Si sente, ma è un complimento, una.
0: Prendila come vuoi. Ok.
2: Va bene, allora cercherò di passare i seguenti minuti cercando di capire
0: No,
2: cosa pensi. No,
0: no, no,
2: scherzo,
0: tranquillo.
2: no, ti ringrazio, ti ringrazio.
0: Certo. Però sì, poi conta anche che bisogna anche tenere in conto che certe persone qui, i propri genitori, non ci parlano. Io conosco un paio di persone che hanno un rapporto disastroso con i genitori e con la famiglia in generale. E là, io che ho una famiglia con cui posso parlare, con cui mi sento, cioè loro mi stanno simpatici. Quindi mi piace parlarci, parlare delle cose. Ovviamente con gli amici si parla di altre cose, con i genitori si parla di, cioè si parlano di cose diverse. Però sento che, sì, mi spiace quando sento di amici che con i loro genitori non possono parlare, non si sentono sicuri e poi i genitori non sono disponibili a parlare, insomma. Quindi anche quello è uno spazio mancato, diciamo.
2: Sì, è vero, anch'io conosco situazioni in cui ci sono dei ragazzi che magari con i propri genitori non riescono ad avere un dialogo propriamente diffuso. Però è anche vero che in quel caso ecco che l'aiuto di un amico può ancora essere ancora più forte. È chiaro che in quel caso bisogna anche capire se la persona si sente di affidare e confidare all'amico determinate problematiche che possono essere anche molto intime, perché per esempio non è il mio caso, io sono molto fortunato con i genitori che mi ritrovo, ma nel caso in cui io avessi dei genitori diversi, magari non so quanto coraggio avrei nel confidarmi con un amico circa i miei genitori, perché magari quell'amico ha dei genitori fantastici. E potrebbe dire, beh, cavoli, per me non è assolutamente così, guarda che secondo me è colpa tua. Ecco, magari uno spunto, una domanda. Vi capita mai di ricevere dai vostri amici domande, richieste di consigli sulla propria vita familiare? In quel caso, come reagite? Perché è fondamentale anche questo, secondo me, come reagisce l'amico? Perché in certi casi è difficile empatizzare.
0: Sì, infatti, per situazioni in cui non si riesce a chiedere, cioè si chiede proprio consiglio di cose che dovrebbero essere già là, cioè la famiglia che dovrebbe essere già là e la famiglia non c'è, quindi bisogna proprio capire come relazionarsi con la famiglia, è questo che intendi?
2: Sì, esattamente. Magari un amico viene da te, Ugo, e ti chiede: sì, ho questo problema con i miei genitori, che consiglio mi dai? Magari è una cosa che non succede spesso, chiaramente. Però in quel caso come reagiresti? Anche perché un altro tema, è molto difficile chiedere aiuto, non trovate?
0: Sì, soprattutto per determinati argomenti. Ci sono gli argomenti di cui non si sente parlare, non si è mai sentito nessuno che ne parlasse, quindi aprire un discorso su, su certi argomenti, che beh, potete immaginare quali possano essere consigli di vita sentimentale, di crescita, problemi fisici propri di cui non si piace parlare. Quindi proprio chiedere aiuto, beh, cosa posso dire, è decisamente difficile.
2: Anche perché ci si sottopone quasi a una sorta di autoumiliazione, perché ci si riconosce come deboli. Alla fine penso che tutti noi abbiamo delle debolezze e, a parer mio, non dobbiamo vergognarcene, perché è fantastico avere delle debolezze, perché se non avessimo delle debolezze non saremmo umani, o almeno a parer mio.
0: Sì, è proprio l'immagine di sé nelle persone che si conosce, quindi viene, cioè viene alterata. In quel senso.
2: E infatti per voi è facile chiedere aiuto? Nel senso, chiedete aiuto volentieri ai vostri amici, ai vostri genitori?
1: Allora, a me istintamente vorrebbe chiedere sempre aiuto a mia madre, che è sempre disposta ad ascoltarmi. Poi lei, che vive ancora un po' nella sua giovinezza, anche se ha 40 anni e passa, che parla con molta gente giovane, sa un po' come relazionarsi. L'unico problema è che alcune volte esito, perché non so come la può prendere. Alcuni giorni, cioè, forse quello che ripeteva un comportamento normale, per lei è qualcosa di anomalo, essendo sì, anche lei cresciuta, avendo visto molte altre cose.
0: È un cambio generazionale che c'è, che è palpabile. Però sì, anch'io, i miei genitori sono persone abbastanza giovani che lavorano con persone giovani, quindi possono fornire molti consigli e spunti, e mi fa piacere sentirmi, penso che possano dirlo anche molte altre persone questa cosa. Però sì, ovviamente ci sono delle differenze nette tra una persona più con più esperienza, con più anni alle spalle più che altro, che poi è vissuta in un tempo diverso, rispetto a noi, che secondo me ci sono anche delle problematiche nuove. Questo è anche interessante. Ci sono problemi che non c'erano quando loro erano giovani, perché loro quando erano giovani arrivavano a casa, avevano il telefono col filo e telefonavano le persone, e poi magari uscivano con gli amici o studiavano, leggevano, avevano un'attività. Noi invece la nostra vita, non ci sono mai dei termini per dirlo, ma rivoluziona intorno a, all'internet.
2: Esattamente, perché beh, le innovazioni portano con loro insieme rischi e possibilità, e chiaramente uno dei rischi è quello di rimanere isolati o succubi dalle nuove tecnologie. E io trovo anche che in questo senso spesso le persone più grandi di noi abbiano quasi una certa paura nei confronti di queste innovazioni, perché è sottesa una certa ignoranza nei confronti, appunto, magari per esempio dei telefonini.
1: Anche secondo me è dovuto al fatto che col passare del tempo i ricordi si offuscano, non sono più quelli effettivi. Forse sì, romanticizzano quello che hanno vissuto.
0: Sì, gli anni passano e poi ci si dimentica di come ci si sentisse precisamente, sui diversi cambi di emozioni molto, molto particolari e specifici, le sensazioni così. I problemi che si sono affrontati nella giovinezza vengono accumulati e accantonati, quindi c'è molto detrito di ricordi sopra, insomma.
1: Forse anche resi scontati, essendo che hanno finito già tutta l'adolescenza, non è la prima,
0: si ricade in stereotipi, penso.
1: Sì,
2: sì, anche perché spesso, e non solo con i propri genitori o con le persone più grandi, si vede il passato come insuperabile e il presente come una fotocopia uscita male del passato, e che niente può avere a che fare con il passato. Tanti spunti, tante riflessioni, però direi che è arrivato lo spazio della musica, e noi vi mandiamo il Radiohead con Spectre. Buon ascolto.

0: E siamo finalmente giunti all'ultimo intervento di questa prima ora di puntatona. C'è Ugo che...
1: Benvenuti allo spazio della puntatona.
0: Sì, stiamo facendo un po' gli ASMR anche prima.
1: L'ASMR metà puntata.
0: Ma perché nelle cuffie si sente talmente bene che è così piacevole.
1: Decisamente. Bentornato, comunque.
0: Grazie, grazie. Quindi, niente. Adesso ripercorriamo un po' tutto quello che abbiamo parlato in questi primi 50 minuti di puntata, che è il primo grosso intervento di questa serie di puntate che faremo, che tratteremo le disconnessioni affettive tradotte in violenza. E abbiamo iniziato parlando un po', o comunque facendo degli esempi dei disagi dei nostri coetanei, della nostra generazione. Così via, per poi passare a parlare degli spazi sicuri in cui parlare di questi disagi e poi arrivare ai genitori o comunque alle figure adulte
1: A cui poter chiedere consiglio.
0: sì. E niente, adesso in questo intervento parliamo un po' di come potremmo riuscire ad avvicinare magari i genitori ai nostri disagi o comunque come migliorare questa comunicazione, questa discussione di queste insicurezze che ormai è argomento cioè, di tutti i giorni che si
1: Sì,
0: parla.
1: no. Salute mentale e poterne parlare, poi soprattutto in una epoca in cui molti parlano delle proprie insicurezze online.
0: Sì, decisamente. Non so, tu avevi prima fuori dai microfoni, avevi qualche idea di come magari provare ad avvicinare i genitori, anche se mi sembra che non eri tanto sicuro che sia possibile.
1: Sì, nell'ultimo blocco è uscito che cioè, ragionando un attimo, ho capito che c'è effettivamente un grosso varco generazionale, che non c'è stato nelle generazioni precedenti, cioè l'avvento dell'internet, dei social media, di un nuovo tipo di media, cioè proprio di comunicazione istantanea, e quindi, cioè lo stream, il nuovo tipo di media è lo streaming. E quindi i genitori non... cioè, sento che c'è decisamente un cambio dalle nostre adolescenze rispetto alle loro adolescenze. Cioè, dai millennial in poi, generazione Z, generazione Alpha, è cambiato così tanto. E quindi riuscire a far comunicare delle generazioni divise proprio da uno schermo in questo caso, letteralmente agisce da divisorio delle generazioni, anche tra di noi, è molto difficile poter farli capire come ci si sente, come si cresce in un mondo dove tutto quello che noi facciamo in un qualche modo rivolve intorno a comunicazioni istantanee con amici o e conoscenti e anche non conoscenti. Quindi non so, adesso io non saprei come mettere in comunicazione queste due generazioni così diverse, cioè.
2: Secondo me uno dei più grandi ostacoli è che, togliendo le cose legate all'internet e ai telefoni, lo stereotipo rimane quello che la generazione prima dei nostri genitori si è fatta, secondo me, di loro. Ad esempio, il fatto che secondo me, le droghe c'entrano un sacco anche, che sono diventate un stereotipo della generazione prima di noi, e quindi ce lo portiamo dietro comunque.
0: Sì, un qualcosa tipo trauma generazionale, dici?
2: Sì, esatto.
0: Che spesso magari viene riportato dai nostri genitori e viene continuato a portare avanti. Comunque sì, io concordo con Ugo. Secondo me avvicinare due generazioni separate da un avvento così importante, l'arrivo dei telefoni, è molto complicato, anche perché loro tutta l'adolescenza, che è il momento dove instauri tutti i tuoi principi e riesci a crescere come persona diventando poi adulta,
1: È influenzato dalle opinioni di
0: sì.
1: milioni di persone diverse che si possono leggere facilmente. Poi, cioè, trauma generazionale. Il trauma generazionale delle droghe, intendi? Cioè,
2: Sì, praticamente.
1: sì, tipo anni 80, anni 70. Secondo voi che trauma generazionale ci sarà con i telefoni? Cioè, la generazione Alpha, ma anche la nostra, cioè, crescerà in modo diverso dalle generazioni passate. Cioè, è proprio un nuovo blocco.
0: Sarà spaventoso, secondo me.
1: Cioè,
0: Non lo so.
1: semplicemente parlando, cioè, un'immagine. I neonati col telefono in carrozzina. Questo
0: Ecco, io
1: è
0: sinceramente,
1: tipo il
0: se mai
1: quadro.
0: dovessi diventare genitore, Cioè, al momento mi dico no, non lo darò mai. Ma infatti, quando sarò genitore mi dirò la stessa cosa. E questo è il punto. Cioè, secondo me, in quanto vedremo poi questa cosa sempre più spesso, diventerà la normalità. Adesso mi sembra già che sta diventando la normalità. Era,
1: esatto, bisogna...
0: Cioè, 5 anni fa, no, neanche, 3-4 anni fa, dicevo, ok, vedo un bambino su 100 con il telefono, un neonato su 100 con il telefono in mano, però adesso...
1: Perché adesso i neonati stanno crescendo, cioè, chi è che sta avendo figli in questo... Cioè, persone nate nel 2000, nel 2000... Nel...
0: 2000, sì, fino un anni, po' prima...
1: Fino agli 90, 2000, che loro, quando avevano tipo 17 anni, c'era YouTube, primo YouTube, sì, primo internet, e...
0: Inizia ad arrivare il telefono.
1: Che cosa li ha spinti, loro che sono cresciuti circa con i telefoni, a dare il telefono ai propri bebè, feti?
2: Secondo me non hanno proprio un'interazione diretta con, appunto, i bambini con i telefoni. Pensano che sul momento conviene, perché ad esempio li distraiono, gli dà fastidio.
1: Sì, ma bisogna,
2: ma cosa che era impossibile, cosa che era impossibile quando loro erano neonati. Ai genitori, sotto,
1: non c'è precedente.
2: Sì, esatto. Sotto si chiedono consigli ai genitori, però in questo caso è impossibile.
1: Sì, ma ci sono. Cioè, bisogna essere un po' disinformati per pensare che dare un telefono a un bambino sia una cosa sana e giusta da fare.
0: Ma tolto questo, secondo me l'età a cui verrà dato il telefono, cioè, non so voi, io l'ho ricevuto sui 13-14 anni, il mio primo telefono. Ecco, cioè, diminuirà continuamente. Io mi ricordo già che comunque, quando ero io alle elementari, già metà classe aveva il telefono. E questa cosa, cioè, me la sono portata avanti di continuo dicendo: ma mamma, perché io non ho il telefono? Perché loro ce l'hanno? Cioè, adesso lo voglio anch'io. Però vabbè, ora mi sono accorto che hanno fatto benissimo a darmelo dopo, bene, sinceramente.
1: Ma anche, cioè, te l'hanno dato dopo, cioè, quando, sia 13-14 anni.
0: Eh sì, terza, quarta media, non mi ricordo bene.
1: No, anche a me, però, cioè, comunque, c'è un'età giusta, cioè, bisogna darlo più tardi possibile, realisticamente. 13-14 anni è il limite minimo a sto punto, per vedere i bambini elementari col telefono. Cioè, toglie molte delle cose formative.
2: In altre, anche una delle conseguenze che l'adolescenza, secondo me, viene prima.
0: Sì.
2: Con l'internet. Perché c'è questa globalizzazione quasi del...
1: Sì, in effetti, si è esposti a tantissimi elementi diversi di tutte le fasce... fasce d'età. E, insomma...
0: Sì, quindi siamo arrivati un po' al punto che, diciamo, abbiamo capito che è difficile trovare un punto in comune per trovare una comunicazione tra gli adulti e comunque i nostri coetanei e noi stessi.
1: Una cosa che si può fare è sicuramente dei corsi formativi per i nuovi genitori.
0: Sì, farebbe abbastanza ridere, però mi immagino. Bene, sono nati coi telefoni. Provate adesso a usare i social network per una settimana non stop e forse magari capirete un po' come vivono.
1: No, più che altro proprio per i bambini. Cioè, com'è cresciuto? Vabbè, non voglio pensarci.
0: Sì, però
1: ci sarà una differenza tra il modo di ragionare, il modo di relazionarsi con altre persone. Anche questa cosa delle insicurezze prima adesso è spinta a livelli massimi perché è quasi normalizzato. Poi patologizzare qualsiasi cosa è un trend. Insomma.
2: Sì, infatti con la sua esperienza... Che semplicemente, cioè, so che normalmente non dovrebbe essere normale questa cosa, quella di aiutare così tanto le persone con diverse patologie. Ad esempio conosco diverse persone che sentono che abbia fatto un pochino male questa troppa interazione con la tecnologia, così tanto esagerata.
0: Sì. Comunque dobbiamo un po' concludere, perché i tempi sono questi. Comunque di questi argomenti ne parleremo nella prossima ora, che sarà un po' sulle nostre situazioni della nostra generazione, di come viviamo certe situazioni e così via. E vi lasciamo con American Teenager di Ethel Kane.

0: Eccoci tornati, cari radioascoltatori di Radio Gwen, con la seconda ora di questa puntatona chiassese. Continueremo a parlare di questo confronto tra generazioni che è il fil rouge di quest'oggi, ma prima un piccolo aggiornamento, perché oggi in Svizzera si vota e si vota anche per temi cantonali. Si vota sull'abolizione del valore locativo, risultato che sembra essere eloquente. L'abolizione del valore locativo sta venendo accettata dal 58,3% della popolazione e da 13 cantoni e mezzo su 18. Un po' più incerta la situazione sulla legge sull'identità elettronica. Il popolo si schiera con un 50,1% per il no, un 49,9% invece per il sì. I cantoni sono in larga maggioranza per il no, 13 cantoni e mezzo anche qui contro 4 cantoni e mezzo. Si vota anche sulle iniziative cantonali, due sì che dovrebbero essere abbastanza tranquilli per i premi di cassa malati, dovrebbero venire approvate entrambe le iniziative. Nardo, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Non penso di avere molto altro da aggiungere.
0: Allora vogliamo partire con questo confronto tra generazioni, con questa seconda ora del confronto tra generazioni. Cosa ne dite?
1: Sì, esatto, sono d'accordo e sarebbe anche l'ora di parlarne. E sapete perché? Perché oggi, cioè adesso, andremo a parlare di quelle situazioni in cui ci troviamo con altre persone e non sappiamo che cosa dire. Quei momenti imbarazzanti di silenzio che necessitano proprio di un momento rompighiaccio, come per esempio questo, no?
0: Abbiamo rotto il ghiaccio tra l'altro con la politica, quindi un tema leggero.
1: Un tema molto molto leggero.
2: Moltissimo.
0: Ecco, voi vi trovate spesso in situazioni in cui cade l'oblio del silenzio?
1: Spesso, molto molto spesso, e nelle occasioni più disparate, e non so che cosa fare in quei momenti a volte. Invece altre volte me la riesco a cavare abbastanza abilmente parlando di qualcosa.
2: Purtroppo succede troppo spesso, e quando più che altro il problema è che poi quando non so cosa dire, tipo inizio a dire cose a caso della mia vita e faccio tipo un tipo sì, sapete questa cosa qui, è tipo mega magari triste, e perché non so cosa dire, mi dà fastidio quel silenzio che c'è, e non so cosa dire.
1: Io mi sento molto a disagio spesso a stare in silenzio con un'altra persona di fianco, proprio perché, cioè, sono lì, stiamo vicini e vorrei dire qualcosa ma non so neanche che cosa dire.
0: Però siete d'accordo quando dico che stiamo parlando un po' di quel silenzio assordante? Perché a volte il silenzio può essere veramente molto, molto utile, anche semplicemente per la riflessione, per la meditazione personale, per la propria crescita. A volte un momento di silenzio, e si badi bene, non solo un silenzio concreto, nel senso l'assoluta mancanza di suoni e parole, bensì un silenzio anche interiore, a volte può aiutare, non credete?
1: Beh, sì, sono d'accordo, perché comunque così come le parole sono importanti, anche dare gli spazi e il silenzio alla propria voce può dare il suo effetto, può dare anche la sua importanza in un discorso. Però varia, secondo me è molto variabile questa cosa.
2: Boh, io non, onestamente non riesco a stare in silenzio, ho sempre bisogno di avere qualche rumore di sottofondo o qualche musica, perché non, cioè, se no rifletto troppo e non va bene se rifletto troppo.
1: Beh, allora io a volte anche cerco di prendermi dei momenti di silenzio, proprio perché mi dico no, c'è troppo rumore nella mia vita. Cioè anche se parlo con delle persone, e spesso anche per rompere questi silenzi con le persone devo parlare di qualcosa che magari è futile, no? O comunque, diciamo, poco interessante, o che mi rimarrà per poco tempo. E a volte invece mi dico proprio no, ho bisogno di silenzio, quindi magari mi stacco da questa persona, oppure me ne sto in silenzio proprio per lasciarmi del tempo, per stare in silenzio e godermi anche il silenzio.
0: Insomma, un silenzio possiamo definirlo propedeutico, quello di cui parli?
1: Sì, che magari è contrario a questo silenzio, che invece è proprio questo silenzio di cui stiamo parlando, che invece è proprio un silenzio che si vorrebbe rompere, un ghiaccio che bisognerebbe sciogliere, ma non si sa che come fare.
0: Perché, per esempio, adesso magari esco un pochettino dal seminato, ma pur sempre mantenendo quella linea del silenzio, l'assoluta mancanza di parole in radio, per esempio, per dire non va bene, per esempio, però il silenzio in televisione è già diverso. Insomma, possiamo dire che esistono silenzi diversi, silenzi che a volte possono anche essere parlanti. Mi ricordo che l'anno scorso, nel 2024, ero stato in pellegrinaggio con l'oratorio di Balerna a Roma, e in quell'occasione avevamo fatto un pezzo anche abbastanza lungo, 30-40 minuti se non sbaglio, in cui eravamo stati completamente in silenzio. Era stata una proposta del prete che ci aveva portato in pellegrinaggio, ci aveva consigliato di stare in silenzio per quel momento, e devo dire che è stato utile. Per cui a volte, secondo me, davvero il silenzio può essere una soluzione, anche se è vero, a volte il silenzio può essere disagevole, può essere imbarazzante, e in quel caso dobbiamo trovare un modo per uscirne.
1: Sì, sono d'accordo. Io prendo proprio per ribadire questa diversità nei silenzi, porto un esempio di vita personale che ho fatto ultimamente, dove con la classe siamo andati in gita alla Capanna Leit.
0: Sì.
1: E la sera siamo usciti tutti e 23 con me alla guida, per cercare di vedere le stelle. C'era un cielo bellissimo, meraviglioso. Non penso di aver mai visto un cielo così bello. Io, da appassionato di stelle e astronomia, sono rimasto completamente ammaliato da questo cielo. E c'era gente che era lì che stava parlando e mi dava molto molto fastidio, proprio mi turbava quasi, proprio perché guardavo questo cielo che era così bello, che aveva bisogno del proprio spazio, di fare il proprio rumore nel suo silenzio, no? E quindi, quasi arrabbiandomi con le persone, ho detto di fare silenzio, e le ho fatte stare in silenzio per del tempo, per del buon tempo, a guardare il cielo in silenzio totale, vicini vicini, a parlare a magari bassissima voce, ma comunque in quasi un religioso silenzio.
0: Ecco, mi immagino te completamente arrabbiato con i tuoi compagni, con i tuoi amici, anche se in realtà io non mi figuro l'immagine di te arrabbiato, Nardo. Però sai cosa? Mi hai fatto venire in mente l'ultimo verso dell'Inferno di Dante, quando Dante dice: e quindi uscimmo a rivedere le stelle, esce dall'inferno, più o meno, anche se poi in realtà dall'inferno ci esce un po' dopo, e va a vedere le stelle. Le stelle con Virgilio, e chissà quanto sono state utili quelle stelle per Dante. E mi sembra quasi di dire che tu, come Dante, hai fatto parlare le stelle.
1: Sono d'accordo, cioè secondo me è proprio bella quella reticenza che Dante dà poi alla fine: e poi uscimmo a vedere le stelle, o come era, non mi ricordo più, però che proprio ferma lì l'inferno e dice: bene, ascoltate e guardate questo stello, queste stelle, questo mondo così bello che c'è fuori, che esula dal parlare solamente, perché anche quello secondo me è rumore silenzioso, cioè è rumore che dovremmo magari anche togliere e lasciare più spazio al silenzio.
0: Sì, anche perché mi sento di dire che a volte il silenzio può fare impazzire, il silenzio può essere un qualcosa di brutto e che davvero ti fa impazzire. E con questo spunto direi che possiamo mandare la prossima canzone di Marco Mengoni, che è Dialogo tra due pazzi.

prova a immaginare. Sono un bambino sudato, un vento d'altalena, e sotto un cielo di cortile sono un cavaliere. Sono il capitano Aga, sono la balena. Sono un pesce, un aeroplano che ha graffiato il cielo. Sono un soldato, un passero di campanile. La filigrana di una febbre che si sente appena e che non vuol guarire.

0: Ben ritornati con un nuovo speaker. No, nuovo ma vecchio speaker.
1: Nuovo ma vecchio, sì, sono sempre io.
0: È sempre Matteo, è sempre lui. Adesso, dopo aver parlato di questo glaciale silenzio che a volte si va a intavolare in una discussione, dobbiamo parlare di un'altra cosa. Come facciamo a risolvere queste situazioni, questi problemi?
2: Bellissima domanda, che io non so rispondere.
1: Io sono in questo intervento proprio per trovare la risposta, perché
0: Io invece, secondo me, io ho una semi risposta, o meglio, è quello che faccio io quando mi trovo in una situazione che non so che cosa fare. Tipo, per esempio, vado lì, vado da Matteo, non so che cosa dire e sono lì. Che penso? Ma che cosa posso dire a Matteo? E il mio cervellino in quel momento ruota, vortica ferocemente, no, ferocemente no, però vortica velocissimamente con un momento di inerzia molto alto e a quel punto penso, che cos'è che mi collega Matteo e io? Cioè, cosa collega me e Matteo? O cosa collega me e qualsiasi altra persona? E poi dopo prendo e intavolo una discussione più leggera, tranquilla, come va la scuola, su quello che mi ricordo che fa questa persona, e dopodiché, bam, una piccola bomba mirata, dove io prendo e faccio una domanda sulla sua vita in maniera più personale, oppure racconto una parte della mia vita più personale, così in modo da suscitare una risposta dall'altro e fare una domanda più personale alla persona.
1: Sì, puoi aprire una discussione facilmente. Sì, boh, parlare di esperienze personali, quella è una cosa che utilizzo anche io, tipo, apro sempre, quando non so come continuare una discussione o dobbiamo parlare di qualcosa, dico sempre, comunque, inizio sempre comunque, anche tipo sui messaggi, su WhatsApp e così via, inizio sempre con comunque e poi boh, racconto magari cosa ho fatto nel weekend. Magari che ho incontrato un conoscente della persona con cui sto parlando, o così via. O se no, cerco tipo di trovare, non so, siamo andati una volta al cinema con questa persona e dico, ok, magari gli interessa il cinema e gli dico, comunque, che cosa hai visto ultimamente al cinema o che cosa mi consigli di guardare? E che poi solitamente sono temi molto tranquilli, cioè magari è parlare di film. Parlare di musica, non parlare di sport perché io non so niente. E poi da lì solitamente una discussione si apre sempre, cioè comunque si divaga,
0: È
1: solitamente.
0: vero, c'è proprio quel momento dove la discussione prende vertici innominabili e completamente, come si dice, va da altre parti e si comincia a parlare di cose secondo me anche profonde, oppure si intavolano discussioni per 2, 3, 4 ore a volte.
1: Sì.
0: Cioè, poi non capita, per esempio, di partire da nulla, tipo, ah, come è stato il tuo gatto, a fare discussioni mega filosofiche sulla vita,
1: Ma
0: sull'esistenza.
1: sempre.
2: Sempre, ma non sempre. Cioè, io non ho quella vostra fortuna, perché quando tipo dico una cosa a caso, gli faccio una domanda, poi finisce sempre tipo in vuoto. Quindi non so questa esperienza.
1: Sì, quello è vero. Deve esserci anche un ricambio di una perso dalla persona. Cioè,
2: Esatto.
1: conosco persone a cui dici. Sei andato a vedere qualcosa il film? Hai visto qualche film ultimamente? Dice no. E poi dopo sei lì. Ok, ora come continua la
0: Allora,
1: conversazione? La
0: esatto.
1: mia domanda io l'ho preparata. Ho provato ad aprire una conversazione, ma non c'è risposta. In senso, io non posso.
0: Sono d'accordo. E sapete perché? Perché un dialogo è fatto da due
1: Eh
0: persone.
1: sì.
0: E quindi, se il dialogo non viene, non so come dire, aperto da tutte e due le parti, non si potrà mai creare. Cioè, non si potrà mai creare un dialogo costruttivo o che vada bene per un lungo periodo. Proprio perché se tutte e due non ci mettono del proprio, quindi anche del proprio, anche parlando magari della propria esperienza o parlando di sé, ecco che non può funzionare semplicemente. Non ci sarà quella scintilla che dà via al grande fuoco che è una discussione, no?
1: Sì, ma infatti io penso che cioè, aprire una discussione è molto più semplice in un gruppo di persone. Cioè, quando sono in un gruppo di persone non ho mai problemi ad aprire una conversazione.
0: Davvero?
1: No, mai.
0: Io ho sempre pensato che fosse il contrario, che proprio Cioè, quando io sono in un gruppo, piuttosto me ne sto in silenzio nell'angolo a magari parlare con qualcuno o ascoltare gli altri. Ma se sono in un gruppo, spesso e volentieri sono lì, tranquillo. Magari li ascolto anche per 2 ore. Cioè, proprio a me piace un sacco ascoltare le persone. Mm-hmm. E quindi, tipo, sono lì che magari li guardo anche in faccia e ascolto e magari faccio dei piccoli commentini, ma sono lì ad ascoltare in gruppo. Mentre invece con una persona singola, spesso e volentieri prendo e intavolo una discussione che è più seria. Perché ci sono 2 possibilità, secondo me. O intavoli una discussione seria e non porta a nulla, oppure ti porterà a fare delle riflessioni interessanti. E a quel punto non hai perso tempo e hai fatto una bellissima discussione con una persona. E hai sviluppato comunque anche l'amicizia o la relazione con questa persona.
1: Sì, allora io sono proprio il contrario con te, perché con una persona non riesco mai a fare delle discussioni serie. Cioè, a meno che non c'è proprio una forza di volontà incredibile in quel momento da parte di entrambi, fare una discussione seria con una singola persona io non ce la faccio. Cioè, solitamente parlo di tutto e di più, cioè, come ho detto, si parla magari di attualità o così via, però faccio fatica poi a portare una discussione seria. Invece in un gruppo di persone trovo che, essendoci più opinioni, io riesco anche a interagire meglio con queste opinioni, oltre ad avere diversi spunti, e poi una conversazione seria viene portata avanti per molto più tempo. Invece con la persona singola faccio molta fatica.
2: Io sono il contrario di tutte e due, perché io me ne sto lì, bello tranquillo, in silenzio in ogni caso, perché non so mai cosa dire, cioè sia con una persona faccia a faccia che in un gruppo mi trovo lì tipo, buongiorno, sì, sono io, e ciao.
1: No, il mio cricetto nella testa quando ci sono quei momenti di silenzio dove voglio aprire, però voglio parlare con una persona, inizia a correre velocissimo e in qualche modo qualcosa esce, che può essere la cosa più stupida del pianeta Terra, ma esce.
2: Allora, no, il mio cricetto è morto, tranne se non è morto, sta dormendo, ho sbagliato termine, scusate, però sta dormendo, e tranne quando sono una persona con tanta confidenza, lì si accende, lì parlo, sì. E tipo dico le cose più a caso, tipo, ah sì, sai che ieri mia nonna ha preparato questo cibo qua, era molto buono. Oppure sì, tipo sì. Cose sulla mia vita mega traumatiche, tipo, ah sì, è successo questo, ah.
0: Ma come si entra in confidenza con una persona secondo voi? Cioè, qual è quel tic, quello scatto che fa diventare da una persona che era sconosciuta a una persona conosciuta con cui puoi parlare di tutto e di più? Oppure anche stare in silenzio, perché con una persona conosciuta secondo me stai molto tranquillamente anche in silenzio.
1: Secondo me le esperienze vissute insieme, cioè è quello che fa tanto la differenza.
2: Sì, anche tipo quando, perché tipo io per esempio odio un sacco il silenzio come ho detto prima, però se mi trovo con anche una persona che sono tanto in confidenza, poi alla fine un silenzio è
1: normale.
2: È normale, sì. Anzi, è più adagio, no? Così dice? A mio agio.
1: A tuo agio, sì, ti senti a tuo agio. Ecco.
2: Esatto, è bello. Poi, tipo, sai che con questa persona puoi dire tutto e l'altra persona ricambia. Cioè, è proprio tipo una cosa dove siete a un livello, oppure dove tipo anche comunicate, tipo, senza neanche parlarvi. Sì. Riuscite tipo a guardarvi e tipo si capisce.
0: Sì, arrivi a quel punto di confidenza con una persona che proprio lo capisce anche senza, cioè anche solo per i suoi modi di fare. Secondo me quello è molto bello. Cioè, a me capita poco perché comunque sono poco in confidenza con poche persone, per l'appunto, perché per l'appunto devono essere per me delle persone molto amiche o molto strette. Però a volte mi sento anche molto in confidenza con persone a caso, strane, proprio prendo, ci parlo di qualcosa di serio, la persona mi risponde in maniera seria, allora da lì in poi comincio ad essere una persona molto più vera e a parlargli di cose molto più vere, secondo me.
1: Sì, effettivamente è vero, cioè dipende molto dall'argomento della discussione, perché cioè ci sono persone con cui alcune discussioni le farei senza problemi e con altri che invece... Non so, non mi sento a mio agio parlare di queste cose, però magari è viceversa anche, cioè con questa persona invece in un altro argomento ci parlo molto volentieri e con quest'altra no. Quindi, boh, non so, secondo me è appunto, come dicevo prima, le esperienze che si vivono insieme, perché se vivi una specifica esperienza poi dopo magari parli anche di quello.
2: Sì, però ti manda sempre un po' in panico tutto questo, come la canzone Panic di The Smiths.
1: Wow!

0: boom, skibidi bop, farmi aura, boom, di qua e di là. Signori, signore, c'è gente come noi della generazione Z che brain rotta. Ma che cosa significa brain rottare?
1: Non lo so neanche io, sinceramente.
2: Non è tipo quando il tuo cervello sta marcendo?
0: Sì, sì. Prendendo la definizione, cioè l'interpretazione più letterale della parola brain rot, sarebbe proprio marciume cerebrale. Cioè, mi immagino sta scena con un cervello pieno di mosconi.
1: Sì.
0: Beh, che schifo, che schifo. Però stiamo per parlare di una cosa più seria, invece, che è quella che molta gente proprio sembrerebbe, parrebbe che la generazione Z abbia questo marciume cerebrale, proprio che stia perdendo neuroni. E
1: comunque, scusate, ho realizzato adesso che la generazione Z siamo noi. È vero. Boh, no, comunque sì, cioè, diciamo che ormai prendono qualsiasi argomento che dovrebbe essere serio in modo ironico.
0: Beh, un po' come noi in questo momento.
1: Effettivamente ci scherziamo su quando il problema è molto più grosso. Ma infatti moltissimi miei compagni spesso iniziano a scherzare su cose che ti dici sono fatti storici terribili e non dovresti neanche più scherzarci. E questa cosa ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, perché effettivamente ti dici, capisco ironizzare su praticamente tutto, ma ci sono cose che è meglio non ironizzarle, anche perché comunque c'è gente che magari ci ha sofferto o comunque che ci ha vissuto e ha vissuto brutti momenti. E penso che prendere con tanta leggerezza certi argomenti non sia proprio il massimo.
0: Sì, brain rot è anche ironizzare su tutto, ma anche fare dell'umorismo molto nero, cioè nel senso umorismo molto cattivo su certe cose. E io personalmente a volte rimango anche disgustato da certo umorismo. Poi se prendi bene l'umorismo chiaramente ridi, però se invece ci vai a riflettere a volte fa piangere l'umorismo.
1: No, sì, alcuni umorismi sono davvero terribili. E penso come siamo riusciti a finire fino a questo punto, cioè parlare con tanta leggerezza di temi molto pesanti e dolorosi. Quindi sinceramente questo trend che la nostra generazione, ma sempre di più le generazioni future, abbiamo iniziato con noi, però credo che la generazione alfa o beta o non so che generazione sono quelle successive, peggioreranno sempre di più. E diciamo che è anche una

0: è una figura retorica e è un mezzo che permette il ridere sopra delle informazioni, notizie, è un mezzo che permette una diffusione maggiore e più veloce di un'informazione o di una disinformazione, perché ricordiamo come esistano cose su cui gente ci fa ironia o ci scherza sopra, che in realtà sono temi fatti per portare disinformazione. Cioè, faccio un esempio un po' scottante forse, però comunque ci sono un sacco di barzellette sugli ebrei che non sono divertenti.
1: No, per niente.
0: Proprio perché sono fatte in maniera cattiva, proprio per strumentalizzare un discorso.
1: Sì, è vero che se ci pensi, cioè se sei una persona consapevole di queste cose, riesci a filtrare tutto questo. Il problema è che spesso sta diventando sempre di più difficile filtrare queste cose e dire è ironizzato e non è vero e così via. Cioè, secondo me noi stiamo andando più verso una direzione di disinformazione che magari capire la barzelletta e dire ok, fermati un attimo, dobbiamo capire che questo è sbagliato, cioè non ha senso. Invece si continua sempre di più a ironizzare su tutto.
2: Ma perché si fa questo, secondo voi?
0: Allora, due cose. Secondo me io dividerei il ridere su cose, diciamo, brutte e il ridere per strumentalizzare. Il ridere per strumentalizzare un discorso o una notizia o una disinformazione, secondo me, è utilizzato per un fine magari più economico, oppure per motivazioni politiche, ideologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre invece ridere sulle cose che c'è di brutto nel mondo, secondo me è una cosa innata nell'essere umano, proprio per
1: Sdrammatizzare.
2: Diciamo. Ridere per non piangere, quindi.
0: Sì. Ridere per non piangere. Ma perché se ci pensiamo, di fatto, la risata... Che cos'è la risata? La risata è qualcosa che sarebbe potuto andare male, che in realtà è andato bene. Tipo, io ti faccio uno scherzo, Ash, per esempio, e dopo ci mettiamo tutti a scherzare, no? Tutti a ridere, no? Tipo, entri dalla porta e io ti faccio bu e tu ti spaventi un sacco, però dopo ti metti a ridere, perché la situazione si rilascia, si distende, no? E proprio ridere, secondo me, è quel modo di sdrammatizzare, quel modo di rilasciare tensione.
1: Sì, è vero. Adesso che mi hai fatto pensare, proprio ieri stavamo con dei miei amici sdrammatizzando, ironizzando sulla situazione in America o comunque così. E effettivamente, cioè, la cosa ridere per non piangere è molto vera. Cioè, solitamente si ironizza soltanto proprio per questo obiettivo. Tu riesci a capire che ci sono delle scelte stupide che però magari portano a delle cose brutte e ti dici ok, dobbiamo cercare di sdrammatizzare perché ormai non si può fare niente, siamo dei comuni cittadini ed è difficile provare a cambiare le idee di qualcuno.
0: Sì, esattamente, specialmente con la politica, secondo me si adatta molto alle barzellette, proprio perché siamo così impotenti spesso nella politica o geopolitica internazionale, che proprio uno quello che può fare è semplicemente riderci sopra, conoscere queste cose, però riderci sopra è il massimo che puoi fare. Oppure serve anche per intavolare un discorso, secondo
1: sì,
0: me.
1: Vero, ogni tanto sì, effettivamente. Però adesso mi hai fatto venire un altro spunto che è proprio... Tu hai detto dobbiamo separare le ironie. E secondo me c'è la ironia di situazioni del giorno d'oggi, quindi del periodo in cui viviamo, e ironizzare su cose passate. Secondo me ironizzare su cose passate è la parte peggiore, perché ci sono avvenuti eventi terribili e tu ci ironizzi sopra. Ironizzare su quello che c'è adesso è dire... Io ammetto la mia impotenza e quindi capisco che non posso farci niente. Quindi, secondo me, sono leggermente meglio, mettiamola così, non so, tra virgolette.
0: Sì, dipende da che eventi storici, perché ci sono alcuni eventi storici su cui non si dovrebbe ridere, anzi si dovrebbe solo piangere. Sì. Oppure si può anche ridere del passato, ma consapevolmente, perché comunque il passato

0: ha una sua influenza sul presente e ci sono degli eventi del passato che hanno fatto del dolore, hanno causato del dolore e riderci su in maniera bigotta, secondo me, non è il massimo. Proprio come dici tu, Matteo.
1: Sì, anche perché vai a togliere importanza a eventi storici magari di molta rilevanza e si va così per rendere tutto una barzelletta che è sbagliato, anzi il passato è ancorato più che mai al presente e capirlo bene è la cosa migliore, se, cercando di non ironizzare su tutto.
0: Sì, perché poi fare ironia su tutto potrebbe stonare molto male. E con questo, secondo me, vi lascerei alla prossima canzone. Stonata. Prozac Plus.

0: L'internet. Siamo tornati. Io e Matis, Ugo e Matis. Ciao. Ciao Nardo.
1: E io sono sempre Nardo, sempre qui, sempre allo stesso posto, medesimo, per parlare di internet assieme a voi. Cari compagine di amici raccattati
0: dalla radio.
1: Dalla radio.
0: Trovati per terra a chiasso.
1: Siete arrivati a chiasso e siete venuti per parlare di internet e come ha cambiato il mondo. Tra l'altro ne stiamo parlando noi che siamo dei nativi digitali. Cioè, ci pensate? È come se noi stiamo parlando di qualcosa che è sempre stata nella nostra vita.
0: Sì, è vero, è vero. Sapete che, cioè, te nasci e quello che è passato, quello che esiste da prima che te sei cosciente, è là da sempre. Quindi per noi l'internet è là da sempre. Poi vabbè, quello che esce fuori quando stai crescendo è tipo nuova roba incredibile con cui cresci. E poi tutto quello che viene dopo è tipo il male.
1: Da sempre e per sempre, parrebbe quasi. Perché l'internet è qualcosa che non possiamo fare a meno. Cioè è proprio un qualcosa che c'è e che non possiamo staccarci. Non possiamo staccarci per il lavoro, per guardare social, per fare qualsiasi cosa. Cioè andiamo al cesso, siamo lì a scrollare.
0: Sì, bisogna avere una buona volontà. Cioè bisogna avere una forza di volontà molto forte per non usare il telefono tutto il giorno, che il telefono è così conveniente. È tutto conveniente. I biglietti del bus della TPL, che adesso non si possono più comprare fisici, adesso serve il telefono. Cioè, se vuoi prendere il bus, serve il telefono.
2: Allora, io un po' lo detesto questo qua perché, cioè, questa cosa qua perché è tipo sempre il telefono scarico.
0: È un esempio.
2: Appunto, riguardo al fatto che tutti usiamo molto il telefono, io ce l'ho sempre scarico. Quindi.
0: Sapete che se arriva una roba solare che non mi ricordo perché l'ho letta sull'internet e non me la ricordo perché
1: tutto quello che viene dall'internet. Sì, il sole che dice "Wii".
0: Se il sole fa "Wii", l'internet esplode.
1: L'internet fa "Wa".
0: Wa. Perché non fa più come fa di solito.
1: Vabbè, dopo questi suoni. Ma torniamo al tema. Secondo voi come sono nati i meme e i trend? Cioè, è causa del sistema di internet oppure nasce dalla volontà?
2: Insomma, sono sempre esistiti, solamente che questa volta hanno avuto una sorta di veicolo molto più facile, molto più scontato e accessibile.
0: Infatti, cioè, ci sono molti tipi di media goliardici che sono sempre esistiti nel passato. Ovviamente, noi quando pensiamo alle persone nel passato pensiamo sempre ai vecchi. Cioè, a me viene da pensare sempre ai vecchi. Però c'erano anche dei giovani come noi, che tipo avevano un senso dell'umorismo di schifo, e tipo dicevano le battute stupide, ma tipo nel 1500. Quindi esistevano tipo si scambiavano disegni così, ma adesso è a scala globale, quindi è molto più popolare.
2: Ecco, io avrei una citazione di Umberto Eco, abbastanza famosa, per cui... con l'avvento dell'internet i discorsi che si facevano gli amici al bar la sera ubriaconi potevano finalmente essere espressi al mondo, ognuno poteva vederlo. Sì. Era come se fosse un intero palco, quindi sarà anche un po' quello, perché con gli amici fai le battute, però forse qualcun altro ti ascolta, vuole ripeterla anche lui, piace.
0: Le opinioni, esatto, l'internet è una piattaforma per dire tutte le tue opinioni e spargere al vento.
1: Cioè, ci pensate che letteralmente io da casa mia o anche da qui dalla radio potrei prendere il mio telefono.
0: Ah, ce l'hai in mano.
1: Telefono.
0: Attenzione.
1: Ce l'ho in mano. Accenderlo.
0: No,
1: andare su.
0: L'ha acceso.
1: L'ho acceso davvero.
0: L'hai acceso.
1: Aprire. Andare su l'internet, su Instagram e scrivere, che ne so, tiriamo una nazione a caso, a un ragazzo del Bhutan, per esempio, che è dall'altra parte del mondo. E io, tac tac, tre click, mando, e sto parlando con una persona che è dall'altra parte del mondo, che fino a poco tempo fa ci avrebbe messo mesi, tempo, organizzazione. La conosci questa persona? No. A chi vuoi scrivere? Boh.
0: Cioè, sì, arriva persona a caso, poi cioè non sai con chi stai parlando.
1: Sì, internet è una grande piazza su cui ognuno può esprimere la propria idea, in teoria. E
0: Miiverse.
1: Tipo la piazza di Miiverse, soltanto che tu puoi esprimere la tua idea con tutti, ma la maggior parte di queste persone saranno estranee. Saranno estranee oppure non saranno neanche persone, perché ricordiamo come l'internet è morto in certi punti. L'internet è morto, alcuni dicono, proprio perché è pieno di bot, pieno di computer che gestiscono che cosa tu andrai a vedere.
0: Il Matrix.
1: Beh, secondo me comunque non siamo neanche così... Cioè,
0: no, infatti.
1: Matrix è un'estremizzazione, no? Però comunque i nostri social, per esempio, sono tutti... Cioè, che cosa ci arriva sui nostri social è deciso da un algoritmo, quindi da una macchina, no? Banalmente. Ugo, per esempio, va su Instagram e non mi trova perché magari, che ne so, l'algoritmo ha detto no, non ti faccio vedere, beh, per esempio.
0: Beh, sì.
2: E questo può anche essere utilizzato per forse condizionare la gente, chiaramente.
0: Sì, questo.
2: Un metodo molto...
0: Internet è uno strumento, è uno strumento. Esatto. È uno strumento di comunicazione, anche di veicolazione delle idee, però beh, insomma.
2: Perché sei gratis.
0: I meme. I meme. Posso fare una citazione di De André?
2: Va bene.
0: Sì. Una notizia un po' originale. No, come... Come una freccia dell'arco scocca e vola veloce di bocca in bocca. Una notizia un po' originale in questo caso è un meme che fa mega ridere. Tipo un gatto stupido che inciampa e va a sbattere contro un bambino. E questo lo mandano a un sacco di persone, poi tipo finisce dappertutto, lo vedono tutti a un certo punto. È una roba che non si sarebbero potuti immaginare, nessuno prima dell'internet avrebbe potuto immaginare, che il mondo sarebbe stato ipnotizzato da un video di un gatto che cade per terra.
1: Pomp.
0: Ed è quello che succede tutti i giorni, ed è sempre più veloce. Secondo me è in accelerazione poi, perché i meme una volta erano stabili, fissi, variazioni.
1: Per un mese, per due mesi, sì.
0: Ma
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Anni, cioè, vabbè, adesso sono stati...
1: La Trollface.
0: Trollface, sì, vabbè.
1: Quelli... Per esempio.
0: Esatto. E invece adesso vanno, e poi cioè, arrivano e poi vanno via. Cioè, avete presente? Vi ricordate Trippi Troppi? Cioè, ovviamente sì, ci sono i bambini che Trippi ne parlano, però non è più... Cioè, sì, faceva schifo. Facciamo schifo tutti quei AI slop. Però adesso, cioè, l'AI può fare un intero video e falsificare un video di Trump che dice qualcosa che dichiara guerra a un paese a caso. Vabbè, si può... Cioè, una persona può prendere ChatGPT e fare questo video. E... Prima, uscirono quegli AI slop, però... Sì, insomma, vabbè, la roba è che quelli là adesso non esistono. Cioè, non ci sono più. Adesso c'è qualcosa, c'è adesso. 6 or 7.
2: Ma in effetti sembra che Trump abbia utilizzato veramente l'AI per filmare dei suoi video.
0: Sì, sì.
2: Ad esempio quello di Charlie Kirk.
0: Quello Charlie Kirk è un video AI praticamente. Cioè sembra, a me, io l'ho visto, sembra un video AI perché non si muove. E la sua giacca tipo viene stirata, tipo non si piega ma viene stirata in diverse direzioni.
2: Si nota anche fuori dalla finestra, ad esempio dei cubi che compaiono o scompaiono, delle forme un po' poco...
0: In realtà è perché sì. dietro la sua finestra tengono dei cubi magici...
1: Ma
0: il segreto di Stato.
1: Ho una domanda. Secondo voi come hanno influenzato la cultura pop del nostro mondo i meme, i trend, eccetera, eccetera?
2: Pensiamo anche ai politici, che loro devono anche adattarsi a questi nuovi trend, a questi nuovi meme.
0: La campagna di Trump.
2: Sì, esatto.
0: Sì.
2: E quindi secondo me già quello un po' rovina l'intero scopo di un meme. Non...
0: Sì, cioè che da una roba goliardica a caso diventa una cosa improvvisamente seria che non doveva mai esserlo, non doveva essere una cosa seria, doveva essere una cosa così che una sera degli amici erano in mente una roba mega divertente, hanno filmato un video particolarmente interessante, divertente, l'hanno spostato, l'hanno mandato, adesso è diventato un meme con una frase che tutti ripetono e si dicono e diventa stupido dopo due mesi, 6 or 7.
1: Sì, praticamente mi sembra di quasi di poter dire che una cosa che prima era una cosa goliardica, una cosa fatta così, quasi venga strumentalizzata e ripetuta così tante volte che si perde la sua originalità, perde la sua bellezza.
0: Sì, ma soprattutto in futuro come verranno visti questi meme, queste immagini così a caso che... Cioè, proprio quelli che rimangono di più, verranno visti... Immaginate i libri di storia dell'arte, con i diversi disegni, e poi c'è tipo un'immagine di Pip the Frog, no? Sarebbe interessante. Però secondo me sì, verranno studiati così.
1: Sì,
0: cioè...
1: secondo me lo studio dell'immagine nei prossimi anni comunque includerà anche i meme, perché, cioè, l'influenza che può avere, che ne so, un quadro famoso... Ne può avere i meme hanno avuto la stessa influenza, magari anche superiore, perché sono stati guardati da
0: molte
1: tutti.
0: Più persone.
1: Nianket
0: in poco tempo.
1: Hatsune Miku, per esempio, sono stati, sono fenomeni di internet che sono stati famosissimi.
0: Brasilia, nazione amico.
1: Cioè, pesante. Comunque, internet è un mezzo così veloce che ci ha fulminato proprio nella nostra intimità anche. E proprio ci ha cambiato proprio il modo in cui vediamo la cultura pop e come vediamo il nostro mondo. E noi possiamo solo sperare che in futuro il tutto vada meglio, no?
0: Vada meglio.
1: E con questo vi lancerei la prossima canzone, che è legata a sperare. Wish, Diplo.

0: Fine puntata.
1: Fine puntata! No, non è più o meno così.
0: Salut.
1: A tu, Lemon.
2: Che bello, che emozioni.
1: Che emozioni in francese a 10.000 metri sopra il mare. Però, la puntata è giunta al suo termine, alla sua
0: Prima
1: conclusione.
0: puntatona delle radio studentesche ticinesi del grande, no, del semestre del grande 25-26.
1: Esatto, una prima puntata che porterà alle prossime puntate e soprattutto vi ricordiamo che il 26 ottobre 2025 ci sarà la prossima puntata, andremo a fare la prossima puntata che avrà come titolo Le ferite invisibili, comprendere l'abuso emotivo. Detto questo, possiamo passare ai saluti, che qui siamo presenti Radio Lime, Radio Angolciani,
0: Radio Polistirolo.
1: Radio Polistirolo che non c'è. E ricordiamo che se qualcuno volesse ripristinare Radio Boa è benvenuto a farlo.
0: Mordo.
1: E niente, ringraziamo anche Radio Gwen per averci ospitati qui a
0: Chiasso.
1: Chiasso nel loro studio. Grazie mille ancora per darci questa possibilità, perché comunque siamo qui praticamente per cos'è 6-7 volte all'anno. Siamo qui e parliamo di cose belle, facciamo una bella puntata solo grazie a loro, perché sennò non avremmo questo setup, non avremmo persone che ci danno la possibilità di farlo. Quindi ringraziamo anche loro.
0: Ringraziamo i Patreon.
2: Infatti è anche legato all'argomento di prima della comunicazione. Questo va il nostro grande vincolo per esprimere le nostre opinioni, quello che noi pensiamo.
3: Io ho una domanda, ma io da Friburgo come faccio a contattarvi per proporre delle collaborazioni?
0: Ah, ma certamente. Allora, per contattare la nostra radio è incredibile. C'è l'email nettunradios@gmail.com. Radios. Neptune Radios, senza la P, perché non è Neptune, è Neptune, che non esiste, cioè non esiste come parola, cos'è?
3: Quindi vi contatto su nettuneradios@gmail.com
0: Sì,
3: e
0: esatto.
3: per ascoltare le vostre puntate, magari quelle di Radio Lime il giovedì sera quando non ho lezione.
1: Potete andare su nettune.ch, www.nettune.ch, e lì potete trovare tutte le puntate caricate su Nettune, sul progetto Nettune. Oppure potete andare anche su Instagram e trovare la nostra radio, cioè la nostra radio, Radio Lime, come
0: Radio
1: trattino basso, radio.lime trattino basso su Instagram. Oppure Radio Giangolciani, per esempio.
0: Giangolciani. Non lo so. At Radio Giangolciani, chiocciola instagram.com.
3: Ma se volessi per azzardo chiamare Radio Gwen.
1: Chiamare Radio Gwen non sono sicuro, però per chiamare Radio Lime potete fare come 077
4: 476 18 24
0: 76.
3: E tra l'altro c'è una persona dall'altra parte del vetro, perché qui c'è un vetro nel nostro studio,
0: Perché siamo studio radio serio.
3: esattamente, che è estremamente felice e gioiosa del suo ruolo, che è la nostra regista Nora, che noi ringraziamo tanto per il suo servizio di oggi.
1: Grazie mille Nora per averci fatto da super capa regia. E niente, mi sa che adesso, cioè, comunque il progetto Nettune è dedicato a tutti noi, è dedicato a tutti voi.
0: A me saluti.
1: E soprattutto
0: Sì.
1: è dedicato a
0: Ciao.
1: te, o spettatore, dedicato a te.
0: Certamente.
1: Le vibrazioni.
0: Arrivederle.

pallone che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una, e alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

briglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

Hanna patja piti kita, lipi lipi rimuskanya.

0: Buonasera a tutte e tutti, eccoci qua per la terza puntata di Ci vediamo dopo, questo programma di Radio Gwen in collaborazione con Unitas, l'associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana, e appunto questo programma che parla proprio del mondo della cecità a 360 gradi.
1: Esatto, tutti i martedì siamo qui dalle 18 alle 18.30 per stare con voi, per raccontarvi delle tematiche che ruotano attorno al mondo della cecità. Cercheremo di farlo in un modo serio, simpatico, per accompagnare chi non conosce questo universo, ma anche per dare a voce a chi in questo universo ci è nato o ad un certo punto si è ritrovato catapultato.
0: E lo faremo appunto il sottoscritto Tommaso Mainardi e la mia partner qui al microfono, Lalita Del Parente. In queste prime puntate, da qui alla pausa estiva, vogliamo un po' presentarvi Unitas, le sue attività, quello che si fa, quello che si può così richiedere come consulenze, ma anche quelle che sono magari attività più aggregative, più associative proprio all'interno di Unitas e dei suoi soci.
1: Oggi abbiamo con noi come ospite Elena Rezzonico, operatrice tiflologica, con cui approfondiremo proprio questo tema, il servizio tiflologico, tiflo dal greco tiflos, cieco, e dei mezzi ausiliari della Unitas. È nato nel 1980 per offrire supporto alle persone cieche e ipovedenti adulte della Svizzera italiana.
0: E allora sentiamo, prima di partire con la sua intervista, sentiamo un piccolo contributo d'archivio e poi un brano, e ci ritrovate qua proprio con Elena Rezzonico per parlare di Unitas e del servizio tiflologico.
2: L'iniziativa più interessante da segnalare attualmente è l'istituzione, a partire dal gennaio dello scorso anno 1980, di un servizio tiflotecnico itinerante.
3: Nel 79 Tarsisio mi ha proposto di collaborare con la Unitas come OTI.
2: Durante il primo semestre 1980, una sola nostra operatrice ha compiuto 124 visite a domicilio per occuparsi di 68 persone.
3: Come OTI, Tarsisio mi indicava, tal persona, vai a vedere, la tal persona ha questo problema, vai a vedere questo problema.
4: E oggi. Ci chiamiamo servizio tiflologico. Facciamo circa 800 consultazioni all'anno nelle sedi di Tenero e Porza. Personale impiegato, 6 persone.

0: Siamo sempre a Ci vediamo dopo. Oggi parliamo del servizio tiflologico di Unitas, un punto di riferimento importante per le persone cieche e ipovedenti della Svizzera italiana. Con noi c'è Elena Rezzoni, operatrice del servizio. Benvenuta Elena.
1: Grazie mille, grazie dell'invito.
2: Ciao Elena.
0: Ecco dunque, partiamo un po' dall'inizio. Che cos'è il servizio tiflologico e di cosa si occupa concretamente?
1: Allora, io amo dire che il servizio tiflologico è la porta d'entrata della Unitas. Le persone si rivolgono a noi tramite magari gli oculisti, tramite medici, assistenti sociali, familiari, proprio per cercare delle soluzioni a delle difficoltà che incontrano a causa di una disabilità visiva. Noi ci occupiamo degli adulti, quindi diciamo dai 20 anni in su, fino alla fine insomma, ma abbiamo a che fare soprattutto con persone anziane, anche molto anziane. Tendenzialmente vediamo persone dagli 80 anni in su che a causa di una disabilità visiva, di una patologia soprattutto che insorge con l'età avanzata, si ritrovano a dover affrontare delle difficoltà che magari prima non c'erano, ecco.
2: Quindi arrivano da voi e cosa succede? Prendono un appuntamento?
1: Esatto, noi lavoriamo su appuntamento, lavoriamo in maniera singola, quindi vediamo la persona se possibile da noi nei nostri spazi, dove abbiamo anche tutto il materiale che ci serve.
2: Ma quindi cosa fate? Una valutazione?
1: Facciamo anche una valutazione, esatto, facciamo una valutazione di quella che è la capacità visiva, quindi valutiamo l'acuità visiva, detto in parole povere quanto ci vede. Il bisogno di illuminazione, ci sono persone che hanno bisogno più illuminazione per vedere o persone che ne hanno bisogno molto meno perché sono molto infastidite. Valutiamo anche come la situazione e i contrasti, anche in quel caso ci sono persone che hanno bisogno di molto più contrasto, quindi magari uno sfondo scuro e la scritta bianca, e ecco, generalmente sono un po' quelle le cose che valutiamo, e in base a quello poi vediamo se dare dei mezzi ausiliari che possono aiutare la persona a poter essere autonoma, soprattutto nella lettura, che è la cosa che ci viene richiesta maggiormente.
2: Ecco appunto quello che volevo chiederti, cioè una volta capito un po' la situazione, soprattutto visto che mi parlavi soprattutto di persone in età avanzata, non è tanto capire come fare sul posto di lavoro, ma proprio nella vita di tutti i giorni, e quindi soprattutto per non perdere la possibilità di leggere il giornale o queste cose qui.
1: Esatto, soprattutto quello. Chiaramente seguiamo anche persone che sono attive ancora nel mondo lavorativo, quindi magari valutiamo la postazione lavorativa, vediamo se ci possono essere degli accorgimenti che possono aiutare, ma come detto tendenzialmente abbiamo a che fare con persone anziane che sono ancora molto legate al cartaceo, quindi hanno ancora il giornale cartaceo, i fogli, magari non hanno le mail e quindi hanno, se vogliamo, delle difficoltà anche maggiori nel leggere, no? Rispetto a, ecco, magari un computer, un cellulare, che da qualche anno hanno le sintesi vocali, quindi è più facile anche per chi è completamente cieco.
2: Quindi nel vostro caso il mezzo ausiliare principale non è magari il bastone bianco, ma piuttosto una lente.
1: Esatto, una lente di ingrandimento, una lente di ingrandimento elettronica. Il bastone bianco è sempre un tema molto delicato, probabilmente l'ultimo mezzo ausiliario che riusciamo a dare.
2: Accettare.
1: Sì, perché è un simbolo di riconoscimento, perché vuol dire anche riconoscersi in questo, no?
2: Accettarsi.
1: Esatto, e non sempre è evidente, ecco.
0: Quest'anno Unitas festeggia 80 anni. Tu da quanto tempo lavori per Unitas e come è cambiato in questo tempo il tuo lavoro?
1: Allora, io ci lavoro da 15 anni e poco più. Allora, da un punto di vista tecnico, se vogliamo, non è cambiato molto, quindi le valutazioni che facciamo sono rimaste le stesse. Quello che è cambiato è un po' il nostro approccio, cioè la Unitas è nata anche come associazione di autoaiuto dove c'erano tanti volontari e dove probabilmente i primi dipendenti facevano un po' di tutto, dall'accompagnare in vacanza ad andare dal medico. Veramente era un lavoro molto più a contatto, se vogliamo, con le persone nella vita di tutti i giorni. Col tempo la Unitas si è professionalizzata, sono entrate delle figure professionali con delle competenze diverse e quindi adesso noi ci concentriamo veramente solo su quella che è la nostra specialità. Siamo gli unici in Ticino a farlo, siamo gli unici nella Svizzera italiana e quindi facciamo veramente solo quello che riguarda appunto le valutazioni, la presa a carico della persona con una disabilità visiva, i mezzi ausiliari. Le altre funzioni...
2: Scusa, a proposito, che formazione deve avere una persona che fa il tuo lavoro?
1: Allora, noi abbiamo tutti avuto una formazione di specialista in riabilitazione delle persone cieche e ipovedenti. Poi ci sono i vari indirizzi. C'è l'indirizzo low vision, che è quello che ho fatto io, in cui appunto si impara proprio a fare queste valutazioni e dare il mezzo ausiliario più idoneo nella lettura. C'è poi chi ha fatto la formazione in orientamento e mobilità che serve a dare il bastone bianco idoneo, conoscere i percorsi, insegnare proprio a spostarsi nel mondo. Infine c'è anche la formazione dell'attività di vita quotidiana, cosa che da noi nessuno l'ha fatto, ma in realtà io un po' come ergoterapista, eccolo, di base, perché di base sono ergoterapista, ho già un po' di competenze in quel senso, ecco.
0: Tra i mezzi ausiliari è vero che c'è anche il cane.
1: Esatto, questo stupisce sempre, però il cane è un mezzo ausiliario.
2: E, povero cane, relegato.
1: E come tale viene dato in prestito, l'AI dà tutti i mezzi ausiliari in prestito, poi in realtà la persona lo tiene e usa qualsiasi mezzo ausiliario, però anche il cane viene definito come un mezzo ausiliario, ha tutta una formazione, poi ecco, anche qua un mito un po' da sfatare che non tutti i ciechi e non tutti gli ipovedenti hanno il cane, perché no. Chiaramente è un impegno,
2: certo.
1: Vuol dire occuparsi di un altro essere vivente.
2: Devi portarlo fuori,
1: esatto.
2: Devi dargli da mangiare, esatto. Il bastone bianco non mangia. Dai,
1: no. E soprattutto, ecco, anche lì non si può pensare che il cane, che io dico al cane portami al negozio e lui ti porta, ecco, è comunque la persona stessa che deve essere in grado di spostarsi, di orientarsi. Il cane dà poi degli aiuti, ecco, soprattutto quando ci sono degli imprevisti.
2: Permettimi il gioco di parole, ma è un cane guida, ma è il cieco che guida,
1: esatto.
2: Comunque. Ascolta, dicevo prima, parliamo anche un attimo di una cosa un po' collaterale, di cui so che non ti occupi più, ma ti sei occupata in passato anche di coordinare, di organizzare quelle che erano le vacanze al mare di Unitas.
1: Sì.
2: E quindi mi piaceva così sapere un po' il lato, avere un tuo commento da un lato un po' più umano e meno appunto solo professionale. Cosa vuol dire andare in vacanza con un gruppo di ciechi e andare in spiaggia?
1: Allora, secondo me non è molto diverso dall'andare in vacanza con un gruppo di persone, cioè non è la cecità che alla fin fine cambia, è proprio il côté umano che è molto presente. Io devo dire che quelle esperienze lì erano molto pesanti, perché comunque erano 2 settimane intense dove si dormiva poco, dove devi essere sempre presente perché sei il punto di riferimento. Però da un punto di vista umano mi permetteva di conoscere le persone anche in un'altra realtà, un altro punto di vista, no? Io li vedevo, se vogliamo, in maniera un po' tecnica o magari a casa per determinate cose molto specifiche, e invece al mare era un'altra situazione, una situazione anche chiaramente per chi partecipava più piacevole, più divertente. E quindi mi ha permesso di scoprire anche le persone che seguivo da un altro punto di vista. È stato sicuramente molto interessante.
2: E invece, tornando un po' ai mezzi ausiliari, queste cose più tecniche, pensi che il tuo lavoro in futuro cambierà o che appunto cambiando un po' diciamo la tipologia d'utente, perché quando diventerò io un anziano e avrò bisogno magari ancora del servizio tiflologico, sarò già abituato però a usare il telefonino, magari quindi la lente non mi servirà più. Come vedi un po' appunto l'evoluzione del tutto, anche proprio appunto tenendo conto del fatto che l'utenza cambierà un po' le sue abitudini e arriverà da te con un altro tipo di background.
1: Esatto, allora questo lo stiamo già un po' vivendo, in realtà è un cambiamento che è già un po' in atto da qualche anno, grazie a soprattutto ai cellulari smartphone che permettono appunto adesso a tutti, quindi anche alle persone con una disabilità visiva, di utilizzarlo. E rispetto alla domanda che mi hai fatto, probabilmente col futuro ci sarà una tecnologia ancora diversa e ancora maggiore, quindi noi saremo sempre più indirizzati sul far conoscere alle persone come utilizzare, cosa che in fondo avviene anche adesso, degli oggetti di uso comune in una maniera più appropriata per loro, no? Quindi alla fin fine lo smartphone è un telefono che abbiamo tutti, soltanto che chi ha una disabilità visiva lo usa in una maniera diversa.
2: Sì, no? Poi magari io arriverò anziano e non conoscerò tutte le nuove app, tutte le nuove cose di, che ne so, con l'intelligenza artificiale, quindi dovrei comunque aiutarmi a scegliere e a imparare a usare i mezzi, però in un modo più indicato.
1: E poi speriamo che comunque la medicina faccia ancora dei passi avanti, ecco, che alla fin fine il nostro lavoro sia sempre meno, meno indispensabile.
2: Beh, diciamo che sì, non sarebbe male se
1: è
2: foste
1: un po' utopico,
2: tutte
1: però
2: disoccupate, ma
1: ma ora che, secondo me, ora che ci sarà qualcosa, probabilmente saremo già tutti in pensione.
2: Sì.
0: E allora, grazie mille Elena per aver condiviso il tuo lavoro, la
1: grazie
0: tua esperienza con noi, una testimonianza preziosa.
2: Grazie del tuo tempo e continueremo comunque a scoprire Unitas anche nelle prossime puntate con così altre interviste, altri incontri per capire un po' quelle che sono le attività sia professionali, come diceva Elena, e anche quelle un po' più associative, come abbiamo parlato appunto delle vacanze. Adesso ascoltiamo un brano che proprio Elena ci ha richiesto. Quindi la Momo Posse con
1: La Creazione.

0: accaduto? Hai dimenticato, non avevi ascoltato quello che ti avevo ordinato?
1: Il signore disse:
0: mi dispiace, allora, signori, ma avete scassato Waller, ma vi sbatto fuori.
1: Ma aspettate, per favore, la storia non è finita, perché non siamo sicuri che la Bibbia sia sbagliata. Qualcosa in quell'allarme non funzionava.

0: Esclusiva. La porno iniziativa. La porno Iva Zanicchi. La porno Kale.
1: Siamo sempre a Ci vediamo dopo e questa era la Momo Posse con La creazione, un brano scelto da Elena Rezzonico.
2: E dopo aver ascoltato l'intervista con lei, o meglio all'interno di questa intervista, proprio tu, Lalita, hai citato i cani guida, che abbiamo ormai imparato sono dei mezzi ausiliari, poveretti. E a proposito proprio di cani guida, abbiamo un contributo registrato tratto dall'Arcobaleno, di cui abbiamo parlato settimana scorsa un po' con il direttore di Unitas, Gianluca Cantarelli. L'Arcobaleno, che è un periodico, una rivista audio prodotta proprio all'interno di Unitas per i soci, e in questi numeri ci sono appunto anche dei contributi di Claudia Biasca Casartelli, che è la presidente dell'associazione Amici del Cane Guida qui in Ticino, e ogni tanto appunto ci ha parlato all'interno dell'Arcobaleno di quelle che sono un po' le sue avventure assieme a Natka, il suo cane guida, e quindi ne ascoltiamo una per così per allietare questa puntata di Ci vediamo dopo. Con una guida a quattro zampe, a cura di Claudia Biasca.
3: Buongiorno a tutte e a tutti. Io oggi voglio raccontarvi della mia maestra color biscotto e del nostro soggiorno a San Gallo. Torniamo indietro alla fine del mese di dicembre del 1983, momento in cui termina il mio studio, la mia formazione teorica a Basilea. Tuttavia, per avere il diploma di telefonista delle PTT mi mancano ancora i 3 mesi di stage pratico obbligatori, che vanno svolti presso una qualsiasi ditta pubblica o privata. L'importante è che al suo interno ci sia una persona cieca, una centralinista cieca, che sia abile e che sappia usare bene il centralino tattile, le cartoteche in braille, la macchina steno e quant'altro. Questo viene fatto soprattutto per noi allievi, perché così possiamo lavorare direttamente sul campo, allenarci con a fianco una persona già pratica, con tanta esperienza, che ci può guidare e preparare al meglio per l'esame finale. La scuola quindi decide di mandarmi a San Gallo presso la direzione generale dell'allora Elvezia Assicurazioni. Questo naturalmente per me e Natka significa, dopo 4 mesi, appena 4 mesi, dover traslocare di nuovo in una città sconosciuta, tra l'altro anche meno comoda da raggiungere perché bisogna cambiare treno ogni volta a Zurigo, e inoltre bisogna che ci integriamo in un ambiente per entrambe completamente nuovo, e torna il dover imparare nuovi percorsi. Perciò ci aspetta un tempo molto faticoso, con tante incognite, ma per fortuna questa volta siamo in due ad affrontarlo. A San Gallo veniamo alloggiate al Blindenheim, che è la casa dei ciechi della Svizzera orientale. La camera è talmente piccola che c'è malapena posto per la brandina di Natka. Il nostro alloggio dista grosso modo una 50ina di minuti a passo spedito dal nostro posto di lavoro, e per insegnarci il percorso questa volta non c'è l'istruttore di Natka, bensì il signor Rupp, che è il direttore della scuola dei cani guida, quello di allora, insomma. Il signor Rupp è davvero molto cortese, però è molto deciso anche. Si sente che è una persona abituata ad avere in mano il comando, non per niente prima addestrava i cani dell'esercito. È molto esigente nei confronti dei tuoi cani guida, ma lo è ancora di più con noi detentori. Con lui bisogna essere veramente sempre sul pezzo ed obbligo l'assoluta concentrazione, però per fortuna impariamo alla svelta. L'ambiente lavorativo è veramente pacifico e molto piacevole. Tutti sono molto disponibili e la curiosità verso il lavoro che svolge Natka mi porta ad avere molti bei contatti. Nascono anche delle amicizie. Poi c'è il signor Hotz, che non manca mai di fermarsi lungo il percorso quando imperversa il cattivo tempo. Ci offre sempre un passaggio e quando cerco di rifiutarlo, perché so che siamo inzaccherate e magari anche sporche, bagnate, lui si arrabbia tanto e ci spalanca la portiera dell'auto e ci ordina di salire. Questo lo fa anche in una mattina di fine febbraio, inizio marzo, non mi ricordo più proprio preciso. So che è una mattina in cui nevica, ma nevica tanto, come se non ci fosse un domani. E tutti i rumori sono ovattati, i punti di riferimento come bordini dei marciapiedi, ma anche le pavimentazioni diversificate sono praticamente scomparsi. Mantenere l'orientamento mi costa davvero un sacco di fatica e mi piacerebbe davvero tanto salire sulla macchina e accettare questo passaggio. Tuttavia devo rinunciare perché dietro di noi, a debita distanza, ci sono il signor Rupe, l'esperto dell'assicurazione invalidità, che ci stanno controllando, perché oggi è giorno di esame. Oggi si decide la definitiva assegnazione di Natka e quindi non mi è concesso barare. Dopo aver consolato la mia splendida guida a quattro zampe che si stava già godendo il passaggio in carrozza con un po' di carezze, qualche pacchettina gentile sulla schiena, riprendiamo il cammino. Mi accorgo che l'orientamento è sempre più difficile da mantenere e comincio a sentirmi insicura. Decido quindi che la cosa migliore è lasciar fare a Natka. Con un po' di titubanza le cedo i comandi. Più o meno 20 minuti dopo ci ritroviamo davanti all'entrata dei nostri uffici. Che cosa meravigliosa! Natka si è accorta della mia insicurezza, se ne è fatto carico e mi ha contraccambiato la fiducia portandomi a destinazione in sicurezza. È una cosa davvero splendida. Che cosa grandiosa che sta diventando questo nostro legame.

0: Ebbene, siamo alla fine anche di questa terza puntata di Ci vediamo dopo. Noi speriamo di avervi accompagnati per questa mezz'oretta all'interno del mondo dei ciechi e degli ipovedenti senza troppi incespicamenti. Io vi ricordo che potete riascoltarci anche in podcast sul sito di Radio Gwen, oppure appunto ci ritroviamo ogni settimana, ogni martedì sera
1: dalle 18 alle 18:30
0: qui sempre su Radio Gwen, per parlare appunto del mondo della cecità a 360 gradi.
1: A presto, risentirci dalla Lita del Parente e
0: Tommaso Mainardi.
2: Ci vediamo dopo. Il programma che parla del mondo dei ciechi e ipovedenti torna settimana prossima.

Grazie.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

0: Comunque credimi, io sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia Cuturi, sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
1: che gente,
0: ma anche negativi, non si ricorda come magari tu invece no, la nonna, ma tu dico,
1: volete
0: la bisnonna, però l'Angelina è calma, tranquilla,
2: ma lei della casa se ne fregava, lei aveva l'orto e il giardino e della casa lei se ne fregava.
0: Io guardo,
3: la nonna Angelina deve essere da quello della scorsa Michella, ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una,
0: sì, anche io ho l'impressione che fosse una tranquilla,
1: io la però si buttava in terra.
4: Quando non aveva le prove,
5: ecco, suo. Ci credo che si buttasse in terra, bella che ne viesse dietro.
0: Ma lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.